musste seine Leckerbisch. Ja. Io carton dal burek, attacchi porcellan. Svuotere in mazzi bulgamo, tappeti parmesan. Ne mangiarsi, come mi clare, tac, ma sta, si torna in